0: gara papra. Wat doe je gara sabe mama?
1: Wat doe je gara mama?
0: Kisa mara kumbre sita ungasa. Kisa ungara kara sumur kika sambungo dumu ya.
2: Nese mona sumuru ta.
0: Nese ungara sumuru. Hinga? Hinga? A son cura caro America?
2: No, sin cura caro son.
0: A son cura hinga lo son.
2: Ungre,
0: sei ungre, cosa ungre, ma se è la cobra.

Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che